fumando grossi sigari, gli angioletti fan le nuvole su nel cielo. Felici tutti cantano, pur se il jazz non lo capiscono e non sanno cos'è whisky, né il suono dei jukebox. Dammi retta, baby.

con la smitragliai. Ah, io sto lì, ti fa Baldini anche ti. Edoardo Baldini, vedi, il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcino col canocial stava

Ai, le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera, perché ci dicono che siamo da galera. Ici la pula, biti pot le regla, cad bis se perci a smerdon, de un comun slavista titino, strelenis ciapunon, na provi mai a po' giardini, meres tudeschi e repubblicani. Fa baldini, mona, fa baldini ti, pur fa. Ma c'è ni giusto tiro, plan, contraere a Zadila, e alla niemzis, tignana chi cepati.